agbara oro eto kan eto kan to tun kale kasagua si diamond 8.7 fm ilorin ni gbogbo ago mewa bo lala le friday 10:30 p.m. e wa gbo oro lorun lona oto to n tiriri agbara nbe ninu oro mewa nsele ni duniya ehehe ogbon wo la lo ta fi kayeja niru akoko bi eyi aye nbe lati daseto e pe atokun eto prophet ok paul akanda olodumare sori ero bani soro 090-333-79-533 agbara oro to se yi o gbodo mi si e